dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza noi.

0: Minutas Rumantschas.
1: Radio Grischa.
0: Il Radio da Ceu.
2: Das ist ein spezieller Beruf, der Grenzwächter. Aber wie wird man das eigentlich überhaupt? Was muss man für diesen Job alles können? Der Lukas Battista, der hat Ricardo Martin getroffen. Er erzählt von seiner Ausbildung, seiner Motivation und vom Alltag an Schweizer Grenze.
3: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutes Rumänches.
4: Es ist just ein de quels Mais in ue Cepgera liet wo in Vacanzas. Quest bada naturell manch fitch sur les vias, cuna d'una colonnas infernelas. Cicia o allura eri una pruna lavur sun eres guardias del confin. Quels cestem controller cicia vo ora però impustüt, que ci veni eint in la Svizzera. Quist defna in les Minutes Rumänches ninsa a cun Nuoscher Ricardo Martins. El oriunt dal Portugal, aber crescia su a Pontragina. Ansra quinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
5: Che m'ha motivò? Hai bella domanda. Na, veramente, questo idea cominciò ad raccogliere tutte le informazioni sul del mistero che guardia, ma tutto il tema do da wonder. Volev una nuova sfida in mia vita ed è pensò c'è quasi una bella professione. Hai in mia famiglia sono era bot la mitetta, mi sparain polizist in Portugal e creic qui a me sernie mis sul mio corso da vita, non c'è per dire. Ma giure era un certo superbi da rappresentare una bella Svizzera, e il perdere quel cios in avos, con un grazie fitch, da poter crescere su in un paese stabile, quiet, belle, con geras possibilità. Hai durante la scolazione era giura la motivazione da davare appunto in una nuova sfida e idee fitch interessante, erste per parte non era usce simple con quel tema che avans gia durante la scolazione e hai da prestare servizio per la sicurezza del nostro paese. E hai durante la lavoro ist manche diese Notter die blinde Surprises erklären manches aus dem Mister er viel zu multifo die scheint in so mehr zu kapieren mehr als bjeres Possibilitäts zu so in nos Profession tot las Spezialisations zu spoffer e quem mos dure motivo e motivesch mai anche dünne
0: las minutas romances il radio da ceo